0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.
1: È molto difficile incontrare l'amore come questo. È molto speciale.